Patut mereka itu sinding bagu dah sumusut ada di tepi neko. Isu sinding manta di rai di badang amu aku nak karati kariti. Masuhutanan di sinding manta di Lex Ben sin dua lanko kariti. Patut mereka kau kena hot kau.